va mourir. Questa serata. E te prego per favore, fammi fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché?

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noi anche al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno.

0: più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimenticò di consumare.

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte. Quando è passato davanti a lui un carabinier,

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

e botte. Fiammena via le ragiamò quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de notte.

a me mi lascia qui di fuori. E loro, e loro, e sa il signor con lei che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a quel stile proprio Laura De Ciula. Io sono un pane, non un bambè, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola. Mi metto in proprio così.

è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Io governo quasi ogni sei mesi, sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano, sono

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al caso Ruggero, moglie e figlie del gioielliere ieri in visita a Bollate, la difesa attende la decisione del Tribunale di Sorveglianza per la sospensione della pena. La famiglia breve riaprirà l'esercizio commerciale a Grinzane Cavour. Intanto Elon Musk piomba sul caso Ruggero, i giudici e i PM sarebbero da condannare. Su sollecitazione di un utente italiano, il miliardario interviene con un post su X sulla condanna del gioielliere di Grinzane Cavour. La tragedia del lago di Viverone di domenica scorsa, un uomo di 32 anni cade dal pedalò e annega, la vittima di origine straniera non sapeva nuotare, i due amici che erano con lui sono tornati a riva per dare l'allarme, inutili i soccorsi. Maxi blitz in tutta Italia contro la delinquenza minorile, arresti anche in Piemonte, in manette oltre 500 persone, 1000 denunciate, controllate 190.000 persone, sequestrati più di 700 kg di droga, 300.000 euro e armi. Andiamo nel Verbano Cusio-Ossola, un fine settimana con due arresti e varie denunce. A Gravellonatoce una donna alla guida di un velocipede guidava sotto effetto di stupefacenti e arrestato un 36enne per reati commessi tra il 2009 e il 2016. In chiusura uno sguardo al meteo, possibili rovesci e temporali moderati o localmente forti sul Piemonte settentrionale e orientale, dalle ore centrali possibili rovesci a ridosso dei rilievi temporali in sconfinamento dalla Liguria, temperature in generale diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. La nuvolosità potrà essere associata a rovesci sparsi oggi e domani. Per tutte le giornate oggetto della previsione non si escludono inoltre deboli piovaschi o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, più probabili sul Piemonte settentrionale. Le temperature sono attese in graduale riavvicinamento alle medie climatiche del periodo. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo nella notte nuvoloso in pianura e sereno o poco nuvoloso in montagna. In mattinata nubi in attenuazione a partire dal sud-ovest, poco parzialmente nuvoloso al pomeriggio, con formazione di cumuli sui rilievi settentrionali. Precipitazioni, possibili rovesci temporali sul Piemonte settentrionale e orientale nella notte, in esaurimento nel pomeriggio. Dalle ore centrali possibili deboli rovesci sull'arco alpino e in area appenninica. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime intorno ai 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino nuvoloso in pianura e soleggiato in montagna, rasserenamenti nel pomeriggio e parziale aumento della copertura sui rilievi, specie a quelli settentrionali. Precipitazioni, deboli rovesci sparsi, più probabili sulle pianure al mattino e sui rilievi del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime intorno ai 31 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

0: Sono le 6:38 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, viaggi nel tempo con Francesca Otta a Villa Favorita alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo.

0: in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, ballo sotto le stelle, piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la congrega dei poeti moderni all'anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio, notte bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In piazza Mautino, colpa delle favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13° Mendelssohn Festival presso la chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Proloc di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. Avena House il 24, 25 e 26 luglio, Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio, Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio, festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31° International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione Subras di Ulks, martedì 21 luglio alle ore 17, Subras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500 a 500 anni del Pertusti Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Roland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Roland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noom Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262-304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, che Dio perdona a tutti. Martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Hen, Storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere e cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Buon mattino carissimi amici, martedì 21 luglio comincia a suonare la sveglia qui su Radio Dora.

E allora abbiamo iniziato una nuova mattinata. Buongiorno, buon martedì 21 di luglio. Come state? Spero bene. E intanto però vi faccio anche tanti tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Lorenzo da Brindisi e San Daniele. Proprio oggi, nel 1899, nasce Ernest Hemingway. La sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. Nel 1948, dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico Beppe Grillo. Nel 1951 invece le sue interpretazioni sul set risultano sempre di profonda intensità, sia quando commuove sia quando strappa un sorriso. Americano di Chicago, nasceva oggi Robin Williams.

E andando indietro nel tempo, mi piace raccontarvi la storia delle giornate che stiamo vivendo. 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nel bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire, una cifra che era molto importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio. Lo storico Tagliando riporta diverse partite, per ognuna 3 pronostici da indovinare, risultato finale e le reti segnate da ognuna delle squadre. Presente in fondo alla schedina 3 partite di riserva, prese in considerazione in caso di rinvii e sospensioni delle altre. La schedina, inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, corrispondente da Trieste per la Gazzetta dello Sport e fondatore della Sisal, ha un costo di 30 lire e solo 2 anni più tardi prenderà poi il nome di Totocalcio.

mi piace anche ricordarvi ogni mattina i nostri contatti che servono per richiederci la vostra canzone, per dedicarla a qualcuno, per farci un semplice saluto. 0122 640 446 il numero da chiamare, se preferite scriverci 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: Questa è Radio Dora.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
5: Oh!
4: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
7: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

Due accadimenti al di fuori della Terra nella data di oggi. Perché? Perché nel 1969 viene pronunciata la fatidica frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. E pronunciando queste parole, l'astronauta Neil Armstrong posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. L'evento avviene alle 2:56 minuti, da 5 minuti dall'inizio della discesa dalla scaletta del modulo LM, avviata alle 2:51. Mentre in tempi molto più recenti, 2022, italiana, la prima donna europea ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. Alle 16:50, Samantha Cristoforetti, arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale il 27 di aprile, indossata la tuta Orla con il collega Oleg Artemiev, ha messo in orbita 10 CubeSat per la ricerca di radiofrequenza.

E tornando sempre a qualche accadimento interessante, 1970 completata in Egitto l'edificazione della diga di Assuan sul fiume Nilo. L'opera ha richiesto lo spostamento di alcuni importanti monumenti dell'epoca faraonica che altrimenti sarebbero stati sommersi dalle acque del lago artificiale Nasser. E allora siamo pronti anche per un'altra canzone, quella che ci richiede Anna, e noi l'ascoltiamo.

0: secondo te è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
7: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Stupinigi verso Savona, tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi ricordiamo che lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Cannobbio nella fascia oraria 9-16. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ritorniamo e siamo pronti per ascoltare un messaggio che ci è arrivato poco fa.
1: Buongiorno carissima.
0: Buongiorno a te Johnny.
1: Allora, antidroga di Emma e Fibra, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. Un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao, grazie.
0: Ciao Johnny, un buon proseguimento di giornata a te.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
1: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
2: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
1: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
2: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
1: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: disastro!
1: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare!
0: Presto venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
19: Smartphone.
17: Smart speaker.
16: Smart TV.
17: Tablet.
16: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
18: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo. La radio rende.
16: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E un saluto a Luciana che ha voluto iniziare la nostra giornata di questo martedì con questa canzone, Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ma un salto indietro ancora nel passato per raccontarvi che nel 1960 per la prima volta al mondo una donna assume la carica di primo ministro e succede al governo di Ceylon. Il paese dal 1972 assumerà il nome di Sri Lanka. Nelle elezioni di questi giorni il suo Partito della Libertà ha ottenuto 75 seggi contro i 30 del Partito Nazionale Unito. Adesso però è il momento di un'altra richiesta, prima ancora dell'oroscopo, che è quella di Christian Dalodi, che vuole ascoltare le Spice Girls. Christian, una buona giornata a te.

È il momento di scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, la giornata si apre con una sorprendente voglia di ascolto, una qualità che spesso lasci in secondo piano rispetto alla tua solita foga. Oggi saprai cogliere dettagli impercettibili. Toro, metti da parte per un momento la tua classica prudenza quotidiana per fare spazio alla curiosità pura. Una proposta improvvisa o una deviazione imprevista nella tua routine abituale potrebbero regalarti una prospettiva del tutto nuova. Gemelli, oggi la tua consueta vivacità lascia il posto a una piacevole profondità e capacità di concentrazione. È il momento ideale per immergerti in una lettura complessa o affrontare un nuovo studio. Cancro, si sveglia un lato piacevolmente pratico e pragmatico che ti permetterà di risolvere un piccolo intoppo in un battibaleno. La soddisfazione di aver messo ogni cosa al proprio posto ti regalerà grande leggerezza per il resto della giornata. Leone, oggi brilla soprattutto la tua capacità di fare squadra e valorizzare chi ti sta accanto piuttosto che cercare il palcoscenico individuale. Questo atteggiamento ti porterà la stima sincera delle persone che ti circondano. Vergine, la rigidità e la precisione si ammorbidiscono lasciando spazio a un'inaspettata improvvisazione. Accogliere gli imprevisti con un sorriso si rivelerà la strategia vincente di oggi. Ascoltiamo Malika Ayane e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Riprendiamo l'oroscopo Bilancia. Una bella dose di audacia si fa strada tra i tuoi pensieri, spingendoti a prendere una decisione netta senza incertezze. La tua fermezza di oggi sorprenderà chi ti conosce bene e ti permetterà di fare un passo avanti. Scorpione, oggi prevale una dolcezza distesa che ti rende eccezionalmente accessibile ed empatico. Mettere da parte la diffidenza abituale ti aprirà le porte a momenti di condivisione autentica e molto calorosa con chi ti vuole bene. Sagittario, la smania di movimento fa spazio a un forte desiderio di comfort e di cura del tuo spazio personale. Semplicemente goderti un po' di tranquillità domestica ti ricaricherà a dovere. Capricorno, la tua vena ironica e leggera sarà la vera protagonista della giornata. Riuscirai a sdrammatizzare anche le situazioni più serie con la battuta giusta al momento giusto, portando buon umore a te stesso e a chi ti lavora o studia accanto. Acquario, oggi dimostri un'inconsueta costanza metodica nel portare a termine un lavoro noioso ma necessario. Vedere i progressi concreti frutto del tuo impegno ti trasmetterà un grande senso di stabilità e di sicurezza. Pesci, un forte senso di pragmatismo ti aiuterà a trasformare un'idea astratta in qualcosa di concreto e realizzabile. Oggi non ti limiterai a sognare a occhi aperti, ma traccerai una strada ben definita per trasformare quei sogni in realtà. Il nostro oroscopo si chiude qui, adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte. A più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 100 nel comune di Salliano Micca e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento.

0: Cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

0: Che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma diceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece un cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al caso Ruggero, moglie e figlie del gioielliere ieri in visita a Bollate, la difesa attende la decisione del Tribunale di sorveglianza per la sospensione della pena. La famiglia breve riaprirà l'esercizio commerciale a Grinzane Cavour. Intanto Elon Musk piomba sul caso Ruggero, i giudici e i PM sarebbero da condannare su sollecitazione di un utente italiano. Il miliardario interviene con un post su X sulla condanna del gioielliere di Grinzane Cavour. La tragedia del lago di Viverone di domenica scorsa, un uomo di 32 anni cade dal pedalò e annega, la vittima di origine straniera non sapeva nuotare, i due amici che erano con lui sono tornati a riva per dare l'allarme, inutili i soccorsi. Maxi blitz in tutta Italia contro la delinquenza minorile, arresti anche in Piemonte, in manette oltre 500 persone, 1000 denunciate, controllate 190.000 persone, sequestrati più di 700 kg di droga, 300.000 euro e armi. Andiamo nel Verbano Cusio-Ossola, un fine settimana con due arresti e varie denunce. A Gravellonatoce una donna alla guida di un velocipede guidava sotto effetto di stupefacenti e arrestato un 36enne per reati commessi tra il 2009 e il 2016. In chiusura uno sguardo al meteo, possibili rovesci e temporali moderati o localmente forti sul Piemonte settentrionale e orientale, dalle ore centrali possibili rovesci a ridosso dei rilievi temporali in sconfinamento dalla Liguria, temperature in generale diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: Ardora, la nostra dottoressa laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villa Ardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
1: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Pronti a riprendere la sveglia che vi accompagna fino alle 10 in diretta con Chiara Microfoni qui su Radio Dora. I nostri contatti, se volete richiedere il vostro brano preferito o volete dedicarlo a qualcuno, potete chiamarci allo 01 22 640 446 o scriverci al 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
3: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
2: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
3: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
2: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
3: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7, grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantra 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Avete presenti i ragni? Ebbene, i ragni si nascondono ovviamente in ogni abitazione, ce ne sono a bizzeffe, no? In tutti gli angoli delle case. Ebbene, uno studio condotto da ricercatori della North Carolina State University ha analizzato la biodiversità di piccoli animali nelle abitazioni e ha scoperto che quasi tutte le case ospitano ragni, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Gli scienziati hanno visitato 50 abitazioni nella zona di Raleigh, negli Stati Uniti, esaminando ogni stanza e raccogliendo tutti gli artropodi visibili vivi o morti. In totale hanno identificato oltre 10.000 esemplari appartenenti ad almeno 579 tipi diversi di artropodi, il gruppo che comprende insetti, ragni, acari e millepiedi. I ragni erano tra gli animali più comuni, sono stati trovati in tutte le case studiate e i cosiddetti ragni delle ragnatele domestiche erano presenti nel 65% delle stanze esaminate. Solo 5 delle oltre 550 stanze erano completamente prive di artropodi. La maggior parte di questi piccoli animali non è dannosa, molti sono visitatori occasionali che magari entrano dall'esterno o specie innocue che coabitano pacificamente con noi, vivendo negli angoli della casa e catturando piccoli insetti. Un saluto adesso va a Francesco, che vuole ascoltare questa canzone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

L'utilizzo sistematico dell'intelligenza artificiale sta alterando il modo in cui gli individui valutano e comunicano il proprio livello di conoscenza. Mi spiego meglio. Secondo una ricerca congiunta dell'Università La Sapienza di Roma, di Milano Bicocca e della Scuola Normale Superiore di Parigi, le persone che si affidano molto spesso agli strumenti di IA risultano meno inclini ad ammettere di non sapere qualcosa. Il fenomeno deriva da un falso senso di sicurezza intellettuale che viene indotto dall'accesso istantaneo a risposte generalmente generate algoritmicamente. I partecipanti a questo esperimento sono stati divisi in due gruppi. Il primo doveva rispondere ad alcuni quesiti senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre il secondo poteva invece richiederne il supporto. L'analisi ha evidenziato che nella condizione di base, quindi senza l'intelligenza artificiale, il 44% dei soggetti dichiarava di non conoscere la soluzione, sospendendo di conseguenza il giudizio. Con l'utilizzo dell'IA invece, che cosa succede? La percentuale scende al 3%, annullando di fatto la propensione ad ammettere la propria ignoranza. Quindi non si dice più non lo so, ma si fa come se si sapesse. I consigli forniti dall'IA sopprimono la propensione delle persone a dire non lo so, anche quando il consiglio è sbagliato, e l'accuratezza è incentivata, scrivono i ricercatori. Un ulteriore dato riguarda l'esattezza delle risposte, risultata in calo in presenza dell'intelligenza artificiale, a dimostrazione di come i soggetti tendano a fidarsi di più dell'algoritmo rispetto alle proprie capacità. Nel test di base il 27% delle persone ha fornito la risposta corretta, contro il 9% registrato nel gruppo supportato dall'intelligenza artificiale. I ricercatori hanno condotto l'esperimento anche con incentivi monetari. La disponibilità a sospendere il giudizio e ad ammettere la propria ignoranza è aumentata dal 3% all'8%, mentre l'accuratezza è passata dal 9% al 16%, ma è rimasta comunque al di sotto dei valori di riferimento, rispettivamente del 44% e del 27%.

0: Un saluto anche a Flavia, che vuole dedicare la prossima canzone alla sua migliore amica Anna, che oggi compie gli anni. Allora tanti auguri anche da parte nostra.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Correnti associate a una saccatura depressionaria sul Baltico interesseranno le regioni alpine, portando aria più fresca e solo in parte instabile al nord-ovest, che si trova più ai margini. A parte qualche annuvolamento e locali rovesci, soprattutto in questi giorni, le condizioni del tempo torneranno in gran parte soleggiate, con caldo attenuato e asciutto. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato entro le valli alpine, a parte annuvolamenti sulla Valle d'Aosta occidentale, irregolarmente nuvoloso tra pianure e colline, primi tratti vallivi piemontesi o più nuvoloso sul cuneese. Passaggio a condizioni più soleggiate anche su pianure e colline, con addensamenti sparsi tendenti a localizzarsi sui pendii montani piemontesi. Precipitazioni tra la notte e il mattino, con qualche rovescio temporale sulla Valle d'Aosta occidentale, tra Verbano, Novarese e Sesia, e più isolatamente tra Canavese, Biellese e Vercellese. Quota neve sui 3.000-3.100 metri. In giornata nuovi rovesci e temporali sui rilievi tra Valsesia e Lossola fino alla zona del Lago Maggiore, sparsi sui rilievi del Canavese e del Biellese sull'interno delle valli cuneesi. Quota neve sui 3.200 metri o 3.500-3.600 metri sul cuneese. Temperature minime stazionarie sui 15-19 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallivi del cuneese, torinese e biellese, più estesi sul cuneese. Per il resto, più soleggiato. Nubi in diradamento, in giornata condizioni in gran parte soleggiate, con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani del cuneese, torinese e biellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo in montagna sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali. In giornata, cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie.

0: azione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: L'estate. Ad Alnese è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Alnese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Dimenticatevi dei vecchi filtri per mostrare gli addominali scolpiti sui social. La nuova ossessione si chiama postura estetica. Una volta si diceva semplicemente stai dritto con la schiena, ma oggi il portamento è diventato un vero e proprio status symbol, un requisito fondamentale per avere un corpo cosiddetto instagrammabile. Nei video su TikTok e su Instagram spopola la tendenza del posture maxing. L'obiettivo non è solo stare dritti, ma costruire una silhouette impeccabile per foto e vlog. Spalle aperte, collo eretto per eliminare il doppio mento, una schiena sinuosa capace di esaltare le forme e mimetizzare la pancia. Per raggiungere questo ideale si guarda al mondo del fitness e della danza. Vanno infatti fortissimi i corsi di pilates, di yoga e soprattutto gli allenamenti alla sbarra, come il popolare bar promossi da influencer, ballerini, esperti di etiquette. Nelle palestre più moderne si usano persino macchinari intelligenti per regolare carichi e resistenze puntando a un corpo elastico e molto elegante. Da un lato gli esperti sottolineano che muoversi con intenzione fa bene alla salute, migliora l'autostima e aiuta a comunicare meglio attraverso il corpo, dall'altro però c'è chi lancia un campanello d'allarme. Quando la ricerca del portamento perfetto diventa un'altra spunta da smarcare per non mostrare difetti online, il rischio è che si trasformi nell'ennesima pressione estetica, soprattutto tra i più giovani. Insomma, schiena dritta e spalle aperte sì, ma sempre senza stress.

0: Ben arrivata Sonia, buongiorno.
1: Eccoci qua, buongiorno Chiara, ciao amici.
0: Buon martedì. Grazie. Buon martedì. A com'è te. La temperatura fuori?
1: È più piacevole.
0: Ah, più piacevole.
1: Non so
0: come si evolverà, però
1: per il momento si stava bene, dai.
0: Bene, dai, meno male. Almeno un po' ci fa respirare.
1: Esatto.
0: Bene, dai, tu sei pronta per il collage? Io vi lascio, vi do appuntamento a domani mattina con la sveglia.
1: Grazie.
0: Buon martedì a tutti. Ciao Sonia.
1: Ciao, a tra poco.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: saldi caldi da Totac.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
0: Correte!
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Buongiorno Piemonte, ci siamo, allora iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua in compagnia del Collage in questa nuova puntata. Sonia Carella con voi. Oggi è ragazzi, siamo arrivati a martedì 21 di luglio. Dai che finiamo questo ultimo, insomma, 9 giorni alla fine, dai, 10, perché finisce il 31. Ok. Allora, abbiamo voglia di ascoltare musica, family? Ci siamo? Voglio sentirvi, Allora chiamatelo 0122 64 04 46, numero fisso, oppure WhatsApp 351 851 66 33. Ormai lo conoscete a memoria questo numero. Non lo conoscete a memoria? Vabbè, ma mettilo nella rubrica, inseriscilo, appunto, memorizzalo per bene nel tuo telefono, così che ti sarà semplice inviare il tuo messaggio di testo, nota vocale, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchierare insieme a noi. 10:40 avremo un ospite anche importante, e poi vabbè, tanta bella musica e curiosità, insomma, da snocciolare insieme in queste 3 ore in compagnia del Collage. E allora partiamo, perché abbiamo Angelina Mango con Canto d'amore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orta a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Fellizzano e Asties in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Fellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Ed eccola qua la nostra Manu, ecco, che ci scrive: ciao Sonia DJ, vorrei ascoltare Ligabue Certe Notti dedicata a Monica che sta lavorando, grazie. Poi mi ha detto: sono andati a sentire Matteuccio Caro, suonava San Giorgio, ma pensate, ma ha detto niente sto fetente, vabbè, io ero da un'altra parte, un altro festival, vedi, mannaggia, vabbè che l'ho già sentito tante volte Matteuccio, figurati. Va bene, dai, dice: com'è, si presenta come in radio, ecco Cotolengo, cosa devi fare? Non è che quello è fatto così, non è che fa finta, è proprio così. Allora, ci ascoltiamo Ligabue Certe Notti con Monica e Manu, bellissima, bella.

Bene, allora abbiamo anche la richiesta del nostro amico Francesco, in macchina ci sta ascoltando e vuole ascoltare appunto Bon Jovi con It's My Life e la dedica a tutti quanti.

Allora, mi è arrivata la foto di un coniglietto che è super carino e di una sorta di salamandra, però è tutta nera, quindi io non sono sicura che sia una salamandra, perché la salamandra non è nera e gialla, vabbè, comunque una lucertolina nera, insomma, va bene, ed è Rodolfo che ce li manda dicendo: ciao Sonia, amici lungo la strada, posso ascoltare la Nannini con ogni tanto? E lui dice: ecco, vedi, li ho trovati vicino alle case in alpeggio, buona giornata a tutti quanti. E beh, sono incontri felici questi. Grazie a te, allora ce l'ascoltiamo alla Nannini, un super abbraccio, ciao Rudy.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: altri due indagati per il furto alla casa d'aste, ora sono 4. Tutti gli indagati risiedono nel campo rom di strada del Villaretto a Torino. Lì è stata trovata una parte del bottino del colpo milionario del 7 giugno alla casa d'aste Sant'Agostino. Rubano rame al cimitero, il furgone fermato dai carabinieri, un quintale di ornamenti funebri sottratti alle tombe di Racconigi. In 3 i fermati sono accusati anche di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Puno Ventimiglia, principio di incendio su un treno alla stazione di Airole, in fiamme alcuni cavi della motrice, linea bloccata per i soccorsi. È successo questa mattina in Valle Roia, i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio, disagi alla circolazione ferroviaria. Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in uno stabilimento a Novara, il più grande produttore di wafer di silicio da 200 mm di tutta Europa, con circa 800 dipendenti. Un'alta colonna di fumo nero è stata visibile da diversi chilometri di distanza. Scattato l'allarme, sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco. Continuiamo con il calcio. Cioè Adams è rientrato in Italia ed ha raggiunto il Torino nel ritiro di Pinzolo. L'attaccante scozzese ha sfruttato il periodo di vacanza concesso dopo aver partecipato con la sua Scozia al Mondiale. L'attaccante quindi sarà a disposizione di mister Abate nel ritiro di Granata a Pinzolo. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole.

0: E allora, cara family in ascolto, sono felice di presentarvi il nostro ospite di oggi. Diamo il benvenuto a Roberto Gualdi, direttore del Sestri Sport Awards Film Festival. Ciao Roberto, benvenuto qua su Radio Dora.
1: Ciao, grazie a voi per questa chiamata che ci fa sempre molto piacere condividere gli appuntamenti sportivi.
0: E non solo sportivi, diciamo che se, ecco, in questo caso parliamo proprio di Sestri, quindi un'altra occasione in cui appunto in Sestri convergono sport, cultura, turismo, divertimento e tante cose belle. Quindi da oggi fino al 25 luglio si terrà lo Sport Awards Film Festival. Di cosa si tratta, Roberto?
1: Si tratta, dopo la presentazione dello scorso anno, di una seconda edizione di un festival cinematografico dedicato al mondo dello sport.
0: Sì.
1: Per cui da questa sera a sabato al Cinema Fretese e non solo, a Casa Olimpia, presenteremo un concorso internazionale di film giunti da tutto il mondo, abbinato a film fuori concorso, con tanti ospiti e tante realtà, in vista qui soprattutto della presenza di tanti sportivi e non solo, come dicevi tu, sul Colle di Sestri, in una località olimpica, per cui da qui vuole iniziare un percorso, appunto la seconda edizione, che vuole promuovere attraverso il cinema le grandi premesse, le grandi attività del mondo sportivo che ci emozionano tutti quanti.
0: Esatto, quindi film che sono una sorta di docufilm, sono proprio narrativi. Così, non voglio che ci spoiler proprio tutto, però comunque,
1: No, ci sono dei film narrativi, dei film documentari, ovviamente, cioè il bando è aperto a tutte le tipologie della settima arte, per cui tra tutti i film selezionati, che sono tantissimi,

0: bellissimi. Sono stati selezionati 7 film che verranno presentati tra stasera e venerdì sera, dando la possibilità a tutti di venirli a vedere. Stanno comodamente seduti in una poltrona al cinema Tre Pieve.
1: Perfetto, ok. Ci sarà anche un talk domani sera, ad esempio, giusto?
0: Sì, domani serata dedicata al grande motociclismo, per cui avremo all'inizio un film sui 100 anni della Guzzi, con presente a festa il sindaco di Mandello dell'Ario, che ospita da quando è nata questa fabbrica ormai a livello mondiale, e a seguire avremo anche presente degli organizzatori della grande manifestazione di settembre, che è la Sanremo Sestri Air, per cui una serata dedicata al grande motociclismo con tanti film, tanti ospiti, per parlare appunto delle due ruote.
1: Esatto, beh, appassionati delle due ruote ce ne sono veramente tantissimi, poi questo è un periodo, c'è anche insomma c'è MotoGP, insomma, quindi devo dire che cade proprio a fagiolo, e poi vabbè, in questa stagione qua in valle, soprattutto poi nel weekend,
0: ce n'è tanta, sì.
1: Caspita, queste curve vengono sempre staccate in una maniera, beh, però è bello dai vedere insomma che ci sono tanti appassionati anche delle due ruote sul nostro territorio, in questo caso potremmo fare o avere insomma una profondità proprio da professionisti che potranno svelarci magari, esatto, anche alcuni segreti. E poi appunto abbiamo altri film, però mi hai detto che è internazionale, cioè nazionale e internazionale come festival.
0: Sì, il bando è internazionale, infatti, okay. tre film finalisti, abbiamo anche film dalla Grecia, dall'America, dagli Stati Uniti, dal Qatar, tutti film veramente da tutto il mondo, dove appunto i registi sono così proposti con le loro visioni, sempre attraverso la telecamera, di riproporre geste epiche, grandi avvenimenti, grandi attività, il fair play dello sport, e per cui è un festival che sta crescendo. Siamo solo alla seconda edizione, ma ci sono grandi aspettative, per cui siamo tutti convinti, noi col Comune di Sestri, il consorzio, certo, e tutti coloro che appartengono all'area delle località olimpiche, a portare avanti questo appuntamento, che l'altro è questa, è una casa dello sport, Sestri Air, perché qui ci saranno i più grandi appuntamenti sportivi del mondo, del Giro d'Italia, sì, Coppa del Mondo, le Olimpiadi, il Tour de France, e possiamo fare un elenco infinito di grandi appuntamenti, perché qui ci stava a 2000 metri un film sul cinema sportivo, e per cui abbiamo iniziato un percorso che speriamo possa negli anni svilupparsi e portare grande pubblico e grande attenzione su questo tema.
1: Ma sicuramente sarà così, poi noi tutti i vostri appuntamenti li seguiamo sempre con grande passione.
0: Sì, siete veramente speciali.
1: Beh, lo siete voi, noi facciamo solo da eco se possiamo e quando possiamo. Allora, tra le altre cose, poi premiazione proprio sabato 25 luglio, quindi imperdibile, sì. Ci sarà anche un momento di festa, immagino.
0: Sì, c'è una cerimonia a Casa Olimpia, per cui premieremo veramente tanti atleti, soprattutto partendo dagli atleti dello Stato Maggiore della Difesa, che hanno ricevuto diversi encomi o premi durante le Olimpiadi. Avremo i vincitori ovviamente dei film cinematografici, e poi ci saranno per ultimo un premio, lo Sport Award 2026, a una leggenda del golf italiano, che è Costantino Rocca.
1: Eccolo.
0: Che si è abbattuto il famoso Tiger Woods in un incredibile match anni fa, e che adesso è il direttore sportivo di tutte le squadre nazionali di golf, sarà, ecco, qui per ricevere questo premio, e c'è una grandissima attenzione nel vederlo, di portare qui appunto sul colle questo personaggio, che starà con noi per tutto il weekend, e appunto sabato alle 11 riceverà questo premio che lui accettato con molto entusiasmo.
1: Ok, e poi a proposito delle 11, l'ultima cosa, poi ovviamente se vuoi aggiungere tu qualcosa ben venga, mi dicevi che c'è questo incontro diciamo un po' più informale con tutto sport, proprio all'interno di un, sì, caffè, dove cioè diventa un po' una sorta di tavola rotonda per appassionati di sport, vero?
0: Sì, diciamo che come si usa fare un po' in tutte le località, andiamo al caffè, andiamo al bar sport, ecco, il bar sport per noi diciamo da tutte le parti, il bar sport,
1: sì,
0: per cui anche noi abbiamo creato simbolicamente questo bar sport qui al Cuvi di Sestri, dove tutti i giorni riceviamo diversi giornali di tutto sport che ci omaggiano, proprio per fare questa lettura insieme, ovviamente su tutto sport. C'è ampia presentazione del festival ogni giorno, per cui c'è veramente da scrivere e da leggere. E insieme, bevendo un caffè, appunto, si parla degli appuntamenti della sera, di quello che è successo il giorno prima, ecco, con i vari ospiti, le varie persone che sono salite al collo, che saliranno per partecipare a questa kermesse.
1: Beh, bello, insomma, quindi un clima anche questo familiare, anche se di altissimo, sì, livello, però insomma, no? Sì, si crea quella.
0: Davanti a un caffè si scioglie tutti.
1: È vero, è il modo migliore. Va bene, dai, vuoi aggiungere qualcosa, Roberto?
0: Beh, mi permetto di aggiungere che questa sera vedremo con un film cinematografico che è bellissimo. Abbiamo preso due film fuori concorso. Stasera abbiamo Il Tempio della Velocità, che riguarda il centenario dell'autodromo di Monza, per cui un film veramente spettacolare con le più grandi vicende di questi 100 anni della Formula 1 sul circuito italiano. E poi venerdì sera chiuderemo invece con un altro film dedicato a un grandissimo pugile, Nino Benvenuti, dove ripercorreremo tramite un film veramente cinematografico tutta la sua lunga storia, la sua leggenda, che è stato l'uomo più nell'immaginario di tutti noi, ha rappresentato l'Italia nel mondo della boxe. Per cui porte aperte, ricordo che è tutto gratuito, per cui venite a Sestriere perché c'è da vedere tanta roba.
1: Ok, saremo sicuramente presenti. Roberto, vuoi magari dare anche due riferimenti affinché il nostro pubblico possa seguirvi sempre e non perdere neanche uno dei vostri appuntamenti?
0: Certo.
1: Magari avete un sito.
0: Ringrazio, sì, abbiamo sui social, proprio sì. Sport Awards Sestriere Film Festival, dove ci sono tutti gli appuntamenti della settimana, oppure l'ufficio turistico di Sestriere o l'organizzazione che è appunto Cinema e Arte, per cui in tutti questi contenitori ci si trova il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti, per cui guardate, leggete e venite con noi laddove più vi aggrada vedere dei film dedicati al mondo dello sport.
1: Benissimo, allora ringraziamo Roberto Gualdi, il direttore del Sestriere Sport Awards Film Festival, per questo intervento. Quando vuoi, insomma, noi siamo qua, quindi buon lavoro per i prossimi giorni, che immagino saranno molto impegnativi, anche se bellissimi. E alla prossima.
0: Io ringrazio io voi per l'attenzione che ci date sempre, auguro una buona estate a voi e a tutti i vostri ascoltatori, e grazie ancora per questa splendida collaborazione che ci date ogni anno.
1: Grazie, ciao, a prestissimo.
0: A presto, ciao.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
1: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
2: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
1: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
2: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
1: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sì, un po' di mare ci va sempre, qualsiasi stagione. Ebbene, allora, il collage in vostra compagnia, 11:10 minuti, ci siamo in air, in diretta, Sonia Carella con voi. Ricordiamo subito i contatti, 0122 64 04 46 per chiamarci, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33, puoi fare anche una dedica se ti va, perché bisogna far sapere ai nostri amici e alle nostre persone care che le stiamo pensando, e quale modo migliore con una bella canzone. D'altronde una canzone, insomma, magari riesce a esprimere quello che diversamente non si riesce a dire a voce. E allora abbiamo la nostra cara Anna. Ciao, sono Anna, mi fai ascoltare Mango nella mia città? Grazie, grazie a te, bellissimo questo brano, ce l'ascoltiamo insieme a te.

E c'è anche Michela, eccola qua, che arriva col suo messaggio. Buon martedì a tutta la family di Radio Dora. Mi piacerebbe ascoltare, se si può, Bryan Adams con Everything Do Do It For You. Grazie mille da Michela. Bellissima canzone, Everything I Do. E allora ce l'ascoltiamo.

0: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 5505 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: Prossima richiesta. Allora, dobbiamo andare a sentire il messaggio del nostro amico Massimo. Ciao Massimo, come stai? Allora, io penso che Massimo stia bene, ma c'è qualcun altro che invece è un po' giù di morale.
8: Buongiorno Sonietta Bella e buongiorno a Piemonte. Siccome oggi la mia sorellina è un po' malinconica,
7: mamma mia,
8: dedico a lei domani un altro giorno della Vanoni. Ora metto la radio in cortile a tutto volume. Ciao.
7: Ciao, va bene, dai, così la sente tutta Sant'Antonino, ce l'ascoltiamo. Domani un altro giorno, un abbraccio a te Massimo, ma anche a Marina, giusto? Stai parlando di Marina?
9: È uno di quei giorni che...

Luciana, beh, allora, eccola qui che ci saluta anche lei. Buongiorno, posso chiedere Ordinari di Alex Warren? Ok, ce l'ascoltiamo. Grazie per la tua richiesta. Buon lavoro a te, Luciana.

0: Allora, ma Gianmario, come stai? Buongiorno, Divinius. Ciao Sonia, volevo dedicare Fiume Sand Creek di Fabrizio De André a tutti i Minions, dicendogli che non li assillerò più con la chitarra. Un abbraccio, Gianmario. Ma perché? Scusa, non lo può suonare Gianmario la chitarra? Ribellati, Minions Gianmario. Lasciatemi suonare con la chitarra in mano, come cantava, che ce l'ascoltiamo, però nella versione poi Simone Cristicchi, l'italiano di Simone Cristicchi, però mi piace di più rispetto a Totò, cioè no, ma anche Totò Cutugno, però è una bella, però comunque versione Simone Cristicchi la trovo più divertente. Comunque prima ci ascoltiamo il Fiume di Sand Creek, ok? Dai, Minions, per voi!
1: Si son presi il nostro cuore sotto un...

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: altri due indagati per il furto alla casa d'aste, ora sono quattro. Tutti gli indagati risiedono nel campo rom di strada del Villaretto a Torino. Lì è stata trovata una parte del bottino del colpo milionario del 7 giugno alla casa d'aste Sant'Agostino. Rubano rame al cimitero, il furgone fermato dai carabinieri, un quintale di ornamenti funebri sottratti alle tombe di Racconigi. In tre i fermati sono accusati anche di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Puno Ventimiglia, principio di incendio su un treno alla stazione di Airole, in fiamme alcuni cavi della motrice, linea bloccata per i soccorsi. È successo questa mattina in Valle Roia, i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio, disagi alla circolazione ferroviaria. Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in uno stabilimento Novare, il più grande produttore di wafer di silicio da 200 mm di tutta Europa, con circa 800 dipendenti. Un'alta colonna di fumo nero è stata visibile da diversi chilometri di distanza. Scattato l'allarme, sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco. Continuiamo con il calcio. Cioè Adams è rientrato in Italia ed ha raggiunto il Torino nel ritiro di Pinzolo. L'attaccante scozzese ha sfruttato il periodo di vacanza concesso dopo aver partecipato con la sua Scozia al Mondiale. L'attaccante quindi sarà a disposizione di mister Abate nel ritiro di Granata a Pinzolo. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate, prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Hai visto? Sarà una L.
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: un italiano.
1: E comunque Gian Mario di Bosconero mi dice che lui porta la chitarra non al lavoro. Poi ho detto: ma scusami, ma porti lavoro, cioè la chitarra in azienda, sul lavoro? Dice: no, no, quando facciamo le serate. Allora martella poi tutti con De André, evidentemente. Vabbè, cambia playlist, puoi fare altri brani, così impari, insomma, suonare altre canzoni. Adesso vai con questa, italiano di Toto Cutugno. Va bene, dai, in questa versione ovviamente di Cristicchi, un po' più moderna, ma continuiamo con la musica. Abbiamo il nostro amico Mario, eccolo qua, ciao. Allora, lui vorrebbe ascoltare Roy Orbison, You Got It, ce l'ascoltiamo. Questa è un po' nostalgica, un po' rock and roll, bella. Ti sei fatto consigliare, Mario, perché c'è stato un weekend rock and roll ultimamente, vero? Con dove?

preso di mira Gian Mario. Non lo so, ma ha scritto Stefano, eh. Ma no, non lo dico, che cattivo Stefano. Sono Stefano di Minions, amico di Gian Mario. Non è che la suona spesso quella lì, insomma, che sa solo quella di canzone. Non è un tormentone, è un tormento. Che cattivo Stefano, dai, vabbè, ma incoraggiate Gian Mario, così almeno impara a fare altri brani. Bisogna sempre partire da un brano, no? E se ti viene bene quello, il tuo cavallo di battaglia, allora ci tieni, fai sempre sentire quello. Però effettivamente poi da lì poi si parte, vero Gian Mario? Dai. E va bene, allora continuiamo con la musica, richiesta da parte di un'amica di Radio Dora, tutta per me. Mi ha chiesto una canzone sentimentale, me la dedica questa amica, in maniera spensierata, con affetto certamente. Scorpions, Still Loving You.

E ovviamente c'è l'uomo delle 11 che insomma è stato paziente fino adesso per ascoltare la sua canzone. Buongiorno a te, caro Collage. Un carissimo saluto e felice trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto alla family, ciao, ma ciao anche a te. Tra altre cose mi manda un video super simpatico, cioè tipo è una sorta di preghiera così dedicata al fresco, affinché arrivi, torni un po' di fresco. Vabbè, ma prima o poi torna, insomma, quindi lo aspettiamo, non è che insomma ci dispiacerebbe un po' di venticello in più, però oggi devo dire che effettivamente due nuvolette stanno passando e magari un po' ci proteggono. Ok, allora ci ascoltiamo la tua richiesta, Roberto Vecchioni con Sonia, ragazzo Sonia. Ciao caro Igor, grazie.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
3: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
2: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
3: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
2: La politica. Il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
3: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari, la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,50 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
6: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
9: Sì, lo voglio!
8: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
10: Sì, lo voglio!
8: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
11: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
12: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
13: Totac. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Fatti sentire.
14: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
14: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
14: Fatti notare.
15: Fatti desiderare.
16: Fatti provare.
17: Fatti cliccare.
18: Fatti comprare.
19: Fatti amare.
20: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
21: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
22: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
23: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
24: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
22: Anche su TV.
24: Smartphone.
23: Smart speaker.
22: Smart TV.
23: Tablet.
22: Computer.
24: Al bar, in auto, in bici.
22: In negozio.
24: In palestra.
22: A casa, in ufficio.
24: Al parco, al mare, al mondo.
25: Non hanno scampo.
26: Anche se non hanno campo. La radio rende.
27: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E ci siamo arrivati a mezzogiorno, così segna allora la regia di Radio Dora. Noi stiamo in diretta ovviamente su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora con il collage che va avanti ancora fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana dalle 10 alle 13, sempre con Sonia Carella ai microfoni a tenervi compagnia. Bene, ricordiamo i contatti subito: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, poi inviate il vostro messaggio WhatsApp al nostro numero 351 851 66 33. Potete inviare anche i vostri vocali, noi li mandiamo in onda. E poi ancora vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale in FM, su tutto il territorio nazionale ma anche oltre con lo streaming. Basta andare sul nostro sito radiodora.it e cliccare Radio Dora Live. Uno strumento ancora più comodo, beh, l'applicazione di Radio Dora è sicura, è gratuita e sta nel tuo telefonino, proprio così, su misura, fatto su misura, e quindi restate in nostra compagnia ovunque voi andiate. Carissima Vera, grazie per averci scritto. Le dice: ci sono, mi manda anche un bellissimo girasole. Metti cosa puoi, con un bel fantasmino. Mira, ho visto adesso il fantasmino, ci piace. No, ma non sei una da Halloween, Vera, tu sei una da Giovanotti, da Alfa. E allora ci ascoltiamo Buon Vento. Però il fantasmino.

Buon vento a tutti quanti. Rodolfo, buongiorno a te. Allora, era Michael Bolton, sì, ce l'abbiamo fatta a capire chi fosse. You are all that I need, ce l'ascoltiamo subito e un super abbraccio a te.

0: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
3: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema Sotto le Stelle è gratis.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una I.

Consapevoli ma non ancora pronte. Questo è il paradosso delle imprese italiane davanti all'evoluzione del mondo del lavoro. A rivelarlo è la Vibo Future Skill Research 2026, intervistando appunto i leader HR, LDE, People and Culture. La ricerca ha misurato la distanza tra la percezione delle competenze strategiche del domani e poi l'effettiva preparazione delle aziende per metterle poi in campo. Vabbè, ma noi italiani siamo così, tempo al tempo. Quindi il dato, diciamo, centrale restituisce una fotografia chiara, ovvero il livello medio di competenze percepito oggi nelle organizzazioni è pari 5 su 10, ben al di sotto, diciamo, del livello ritenuto necessario per rimanere competitivi, che risponde al 8.9 su 10. Quindi è un divario comune a tutte le aree analizzate che misura una tensione quotidiana vissuta dalle aziende, ovvero sapere dove si dovrebbe andare ma senza avere ancora gli strumenti, modelli e culture organizzative adeguate per arrivarci. Quindi la ricerca si inserisce poi in un contesto di trasformazione accelerata del lavoro, perché secondo appunto il Future Jobs Report del 2025 del World Economics Forum, nei prossimi 5 anni il 39% delle competenze di un lavoratore medio diventerà obsoleto, mentre l'adozione di AI e automazione creerà circa 170 milioni nuovi ruoli, rendendone superati altri 92 milioni. Cioè, in pratica possiamo contare sul progresso tecnologico, ma mancano le competenze per gestirlo, nel senso non lo sappiamo usare. Questo è, ci sono, ma chi lo sa. Quindi questa Vibo Future Skill Research ha preso in analisi 4 aree chiave, quindi la leadership, la comunicazione, adattabilità, la mentalità imprenditoriale, il pensiero strategico analitico, AI e produttività digitale. In tutto emerge un forte scollamento tra importanza attributiva e preparazione attuale, con un dato poi trasversale che accomuna poi le diverse aree, ovvero il fattore umano, che tuttora percepito come il vero vantaggio competitivo nell'era AI. Cioè, comunque

quell'individuo fa sempre la differenza anche in questo caso, però non si usa da sola l'AI, insomma. Sa di fatto che le competenze più richieste nell'area AI e produttività, infatti, non sono di natura tecnica, bensì applicativa. Il 68% degli HR indica il miglioramento dell'efficienza dei processi come priorità, mentre il 50% ritiene essenziale lo sviluppo di skill di prompt engineering, ovvero la capacità poi anche di dialogare, ovviamente in maniera molto più efficace, ovviamente, con le AI, perché di per sé, se non gli dici bene le cose, le farà male. E quindi, ragazzi miei, bisogna un po' mettersi lì e perderci tanto tempo. Ci sono tantissimi corsi online super cari che comunque alla fine i stessi soldini li puoi veramente investire in crediti e metterti proprio nel pratico a provare AI. Poi ovviamente ci sono online anche tanti suggerimenti, che va da sé che qualche piccola scorciatoia, insomma, si riesca a trovare, però ragazzi miei, bisogna dedicare del tempo a questi nuovi tool, a questi nuovi strumenti, ovviamente cercando di capire quali possono essere più adatti al proprio ruolo, ovviamente all'interno

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

che sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Siamo arrivati alla fine del collage anche oggi, ci salutiamo con un altro gran bel brano super italiano, io vi abbraccio, vi lovo tutti quanti, appuntamento a domani, mi raccomando, a partire dalle ore 10 qua su Radio Dora con Sonia Carella. Vi lascio con la rispa alla pausa pranzo e poi ci sarà Matteo alle ore 15 col suo Drive Time. Ciao!

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di South Ed Ulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21.30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 Risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta, Villa Favorita, alle 20.45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, La Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo, in Piazza Mautino, alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20.45. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17.30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgata in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezze, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Bras di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17, su Bras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15.30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21.30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17.30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262-304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Anne, Storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, Terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, Terapia di famiglia, Pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, Delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Va ora in onda, pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Alessandria verso Monselice. Rimaniamo nell'Alessandrino per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. 8 concerti, 4 direttori, un unico grande protagonista, Beethoven. Aspettando il bicentenario della scomparsa, 1827-2027, l'Orchestra del Teatro Regio rende omaggio a un lascito universale che ancora oggi parla di libertà, fratellanza, rispetto dei diritti umani. Domani sera l'ultimo appuntamento con i concerti di Rosso Beethoven nella Corte d'Onore di Palazzo Reale a Torino, con luce attraverso la Lenore numero 3 e l'energia travolgente della Settima Sinfonia, il suono di Beethoven si fa a pura luce, un cammino radioso che trasforma il dramma della liberazione nel trionfo della gioia e della vita. A Mondovì, ultimo appuntamento con i due pass, mercoledì 22 luglio, in piazza Santa Maria Maggiore, la finale con premiazione del concorso Contest Ypsilon, e sul palco Ensi, celebre rapper e freestyler italiano, riconosciuto come uno dei pilastri dell'hip hop nazionale, in piazza Cesare Battisti, il cantautorato italiano degli Acoustic Trio, in piazza Monsignor Moiso, le cover rock dei John Deere e le scuole di danza in corso statuto. Gli eventi culturali, una novità assoluta, in piazza Roma, Marco e Mauro, duo comico e cabarettista piemontese. L'anfiteatro di Monserrato a Borgo San Dalmazzo si prepara ad accogliere a fine luglio il Munse Festival 2026, con 4 appuntamenti dedicati al divertimento, alla musica e all'opera lirica. Si parte mercoledì 22 luglio con lo spettacolo Sincero, che vede protagonista Leonardo Manera, celebre comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico. Sale l'attesa per 2 grandi spettacoli di luglio al Festival Occitamo presso il quartiere a Saluzzo. Si parte domani, mercoledì 22 luglio alle 21.30 con i Patagarri, irriverente band milanese scoperta X Factor 2024. Salirà sul palco dell'ex caserma Musso con il suo sound energico e coinvolgente. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
1: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
2: Passiamo alle parole della Presidente del Consiglio Meloni che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile, sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma sottolinea la Premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
1: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
2: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
1: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: saldi caldi da Totac.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
0: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
0: Correte!
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh.
2: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: Radio Gora.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Stare con

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti associate a una saccatura depressionaria sul Baltico interesseranno le regioni alpine, portando aria più fresca e solo in parte instabile al nord-ovest, che si trova più ai margini. A parte qualche annuvolamento e locali rovesci, soprattutto in questi giorni, le condizioni del tempo torneranno in gran parte soleggiate, con caldo attenuato e asciutto. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato entro le valli alpine, a parte annuvolamenti sulla Valle d'Aosta occidentale, irregolarmente nuvoloso tra pianure e colline, primi tratti vallivi piemontesi o più nuvoloso sul cuneese. Passaggio a condizioni più soleggiate anche su pianure e colline, con addensamenti sparsi tendenti a localizzarsi sui pendii montani piemontesi. Precipitazioni tra la notte e il mattino, con qualche rovescio temporale sulla Valle d'Aosta occidentale e tra Verbano, Novarese e Sesia, e più isolatamente tra Canavese, Biellese e Vercellese. Quota neve sui 3.000-3.100 metri. In giornata nuovi rovesci e temporali sui rilievi tra Valsesia e Lossola fino alla zona del Lago Maggiore, sparsi sui rilievi del Canavese e del Biellese sull'interno delle valli cuneesi. Quota neve sui 3.200 metri o 3.500-3.600 metri sul cuneese. Temperature minime stazionarie sui 15-19 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallivi del cuneese, torinese e biellese, più estesi sul cuneese. Per il resto, più soleggiato. Nubi in diradamento, in giornata condizioni in gran parte soleggiate, con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani del cuneese, torinese e biellese. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo in montagna sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali. In giornata, cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi, massime in lieve aumento sui 25-29 gradi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Sabato 25 luglio, notte bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla notte bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
7: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
8: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
9: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano, una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
2: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
3: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
2: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
3: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
2: Siamo allo sport con la MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantra 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Hai visto? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
11: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
10: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia il drive time e oggi sarà un drive time strepitoso perché intorno alle 16:30-16:40 avremo modo di intervistare il grandissimo cantautore Alberto Fortis, quindi restate sintonizzati, come sempre i nostri contatti in anteprima, esclusiva, massima, mondiale, universale, per richiedere la vostra canzone preferita sono o il nostro numero fisso, lo 0122 6404 46, oppure il nostro contatto WhatsApp, il 351 851 6633. Allora iniziamo proprio con un grande brano del mitico Alberto Fortis.

E come scrisse il cantautore Bob Dylan, rivolgendosi figurativamente alla bomba atomica in una sua composizione poetica, disse: ti odio perché ti ha fatto l'uomo e l'uomo ti possiede, l'uomo ti maneggia. Ed è proprio il Papa, Papa Leone, che cita Bob Dylan nel suo nuovo libro. E quindi c'è anche un po' di Dylan e musica in Disarmata e Disarmante, il nuovo volume di Papa Leone XIV, edito da Libreria Editrice Vaticana, a cura di Alessandro Banfi, in libreria. I versi citati dal pontefice sono naturalmente quelli di Go Away You Bomb, canzone di protesta scritta da Bob Dylan nel 63, quando il mondo viveva sotto l'ombra della guerra fredda e della minaccia nucleare, ma mai pubblicata. Infatti il testo fu ritrovato solamente 13 anni fa, era il 2013. E il pontefice ribadisce: un mondo in cui siano le macchine, per quanto sofisticate e più veloci di noi, a decidere un bombardamento su persone inermi sarebbe davvero spaventoso. La coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. E tra l'altro il Papa è un grande fan di Bob Dylan, lo diciamo, non è la prima volta che richiama Dylan nelle sue riflessioni. Lo scorso aprile in Camerun, durante una visita, aveva fatto riferimento a Masters of War, uno dei brani più duri e profetici del cantautore americano, scritto nel 63, inserito nell'album The Free Will in Bob Dylan, una canzone contro i signori della guerra, accusati di costruire il proprio potere sulla paura e sulla distruzione degli altri. Aveva detto in quell'occasione il Papa: i signori della guerra fingono di non sapere che occorre solo un attimo per distruggere, ma spesso per ricostruire non basta il tempo di una vita. E i commentatori avevano sottolineato un dato generazionale e culturale: Papa Leone XIV è statunitense e appartiene a una generazione, nato nel 55, che ha vissuto l'esplosione della musica di Dylan come una delle grandi espressioni artistiche e civili del Novecento. Il pontefice è cresciuto negli anni in cui le canzoni di Dylan diventavano la colonna sonora delle battaglie per i diritti civili, delle proteste contro la guerra e delle riflessioni sulla responsabilità individuale. Non è quindi sorprendente che proprio Bob Dylan, più che un semplice musicista, possa rappresentare per lui una voce capace di unire poesia e impegno morale. E a questo punto la domanda sorge spontanea: ma Papa Leone è fan di Bob Dylan? Di sicuro è un lettore attento di un'opera poetica che, attraverso la denuncia della guerra e della violenza, continua ad essere attualissima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
16: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
15: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
17: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E la prima richiesta di quest'oggi ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che oggi vuole ascoltare un grandissimo pezzo del mitico Francesco De Gregori, ovvero Rimmel. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Igor, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Ed era, cari amici, il 21 luglio del 1990, quando veniva registrato il clamorosissimo The Wall Live in Berlin, album dal vivo di Roger Waters, contenente la registrazione del concerto dell'opera rock dei Pink Floyd, The Wall, si è tenuto alla Potsdamer Platz di Berlino per celebrare la caduta del muro. Tra l'altro questo concerto venne trasmesso in diretta in ben 52 paesi. E Roger Waters nell'89 disse che The Wall si sarebbe potuto eseguire dal vivo solo in seguito alla caduta del muro di Berlino. Pochi mesi dopo si assisterà alla caduta del suddetto muro e all'inizio della riunificazione delle due Germanie. Le intenzioni iniziali di Roger Waters erano di invitare ospiti di fama mondiale come Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Joe Cocker, Rod Stewart, Sting, Freddie Mercury. Nessuno di loro diede però la disponibilità al progetto. Esclusa l'ipotesi di un ritorno con i Pink Floyd, guidati dall'85 dal chitarrista David Gilmour, a cui Waters si era separato, dopo non pochi dissidi in merito al casting, vengono annunciati gli ospiti: Bryan Adams, la mitica band, The Band, Paul Kerrack, Jerry Hall, uno fra tutti anche Van Morrison, Sinéad O'Connor, gli Scorpions. E il concerto servì anche a raccogliere fondi per il Memorial Fund for Disaster Relief, un'organizzazione inglese che si occupa di assistere le vittime di disastri e di calamità. E il pubblico previsto all'inizio in Potsdamer Platz era di 250.000 persone, anche se prima dello spettacolo la cifra salirà fino a circa 350.000 spettatori. La performance presenta alcune differenze con la versione originale dell'album a seguito dei problemi tecnici sopraggiunti nel corso della serata. Ad esempio Mother, la seconda parte di Another Brick in the Wall, presentano assoli più lunghi eseguiti da vari strumenti. E poi ancora Comfortably Numb termina con una nuova esecuzione del ritornello, The Show Must Go On esclusa, mentre sono presenti ad esempio The Last Few Bricks, quest'ultima più breve rispetto alla versione proprio dell'album di 10 anni prima. Il concerto è di forte impatto scenografico, come dimostrano lo spettacolo pirotecnico dell'apertura: Roger Waters che butta gli oggetti dalla sua stanza nel muro durante il brano One of My Turns, i soldati della seconda parte dello spettacolo, ovviamente il crollo del muro al termine di The Trial, in seguito al quale verrà eseguita proprio The Tide is Turning, incisa da Waters per il suo Radio Chaos, tra l'altro album

eventi. Comunque fu davvero un concerto epocale, un sacco di gente, poi grandissimo successo, era appena crollato il muro di Berlino, accadeva proprio il 21 luglio di 36 anni fa, il 1990. Noi ci ascoltiamo dei Pink Floyd, Comfortably Numb.

E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare una canzone dei Camaleonti, scegli tu, un saluto allo staff, grazie. E allora Manu, ti ho scelto L'ora dell'amore, ce l'ascoltiamo adesso, grazie per la richiesta, buon pomeriggio e naturalmente buon ascolto.

0: Ed ecco arrivare subito la successiva richiesta, ce la fa la nostra amica Luciana. Dice: buon pomeriggio, posso richiedere Quelli come me di Giulie e Coez? Certo che sì, cara Luciana, ce l'ascoltiamo subitissimo. Buon pomeriggio e a presto, ciao!
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
1: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E ben ritrovati in diretta, cari amici. Se volete richiedere un brano al Drive Time, ma Radio Dora, come sempre, i nostri contatti sono sempre gli stessi: lo 0122 6404 46 per richiedere il vostro pezzo in diretta, oppure tramite un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Festeggia oggi le 78 candeline Steven Demetre Gheorghiu, meglio noto come Cat Stevens o Yusuf Islam, come ora si fa chiamare, nato a Londra il 21 luglio del 48, figlio di un uomo greco cipriota e di una donna svedese, cresce nel quartiere Soho della capitale britannica. Durante un breve soggiorno a Gävle, in Svezia, con la madre, Steven impara i rudimenti della pittura dallo zio, una passione, quella per l'arte, che influenzerà anche le copertine dei suoi album. Inizia quindi la sua carriera musicale adottando subito il nome di Cat Stevens, immergendosi nella scena pop britannica. I suoi primi album, nella seconda metà degli anni 60, non ottengono però un grande successo. A causa della tubercolosi è costretto in quegli stessi anni a trascorrere un periodo in un sanatorio delle campagne del Regno Unito. Inizia così a riflettere sul proprio futuro e sulla propria carriera e decide di cambiare tutto. Dall'etichetta discografica al suo look, si fa crescere i capelli, la barba e sceglie di indossare abiti molto più informali. Dopo diversi anni di pausa e silenzio, inizio anni 70, dà così alle stampe, nel giro di circa 24 mesi, ben 3 album destinati a farlo entrare nella leggenda: Mona Bone Jacon, Tea for the Tillerman e Teaser and the Firecat. Tra i successi presenti all'interno di questi dischi, Lady Darbanville, Wild World, Father and Son, Peace Train, ma molti altri ancora. Il salto dal pop folk fa la fortuna di Cat Stevens, che si distingue da altri cantautori dell'epoca non tanto per le chitarre acustiche in primo piano quanto per i richiami alla musica greca e orientale, appunto. Infatti i testi sono spesso influenzati da un certo misticismo, e non va poi dimenticata la sua vocalità calda e penetrante. Dopo questo grande successo, Cat Stevens decide però di modificare il proprio sound, avvicinarsi a sonorità più elettriche nei seguenti album degli anni 70, e i tour di questo periodo sono fortunati. Cat Stevens è una star in tutto il mondo, ma qualcosa nella sua vita ancora non funziona. La svolta arriva quando nel 76 il fratello, di ritorno da un viaggio a Gerusalemme, gli regala una copia del Corano. L'anno dopo Cat Stevens rischia di morire annegato a Malibu e da quel momento decide di convertirsi all'Islam, adottando il nuovo nome di Yusuf Islam. Incide ancora 2 album, quindi si ritira dalle scene per dedicarsi alla comunità musulmana di Londra, e torna poi sulle scene solo in anni più recenti, verso la metà degli anni 90. Partecipa anche nel 2014 come ospite al Festival di Sanremo per promuovere il suo disco di allora, Tell 'Em I'm Gone. Insomma, e tra l'altro il nome d'arte di Cat Stevens veniva scelto dall'artista dopo che un'amica gli fa notare che i suoi occhi assomigliano a quelli di un gatto. Ebbene sì, nei suoi album degli anni 70 suonano anche musicisti molto importanti, ma allora ancora poco conosciuti, come Peter Gabriel e Rick Wakeman. E tra l'altro, pensate che nel 2004 gli viene negato l'ingresso negli Stati Uniti perché il suo nome era finito nella lista degli indesiderati dopo l'11 settembre 2001. Insomma, ci ascoltiamo del mitico Cat Stevens, Wild World.

E passiamo alla prossima richiesta, ci arriva dalla nostra amica Michela, scrive: ciao Matteo e a tutta la family di Radio Dora. Ciao Michela, dice: oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima, buon pomeriggio. Ottima scelta, cara Michela, arriva subitissimo, buon pomeriggio, buona serata e buon ascolto. Alla prossima, ciao!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la statale 28 del Colle di Nava. A causa di un incidente è chiuso un tratto di strada nel comune di Ormea in entrambe le direzioni. A causa del sinistro sono inoltre presenti code fra Ormea e Cantarana in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 225 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Melazzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli

0: buttarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: E riprendiamo con la richiesta del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Bob Dylan con Knockin' on Heaven's Door? Grazie, buon proseguimento e buona serata, ce l'ascoltiamo sempre molto volentieri, caro Mario. A presto e buona serata anche a te, ciao.

E proseguiamo con le vostre richieste. La prossima è quella della nostra mitica Manuela, che vuole ascoltare Baker Street di Jerry Rafferty. Ce l'ascoltiamo insieme. Manu, buon ascolto e buona serata. Ciao.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: rapine in strada e altri reati di criminalità giovanile. A Torino maxi operazione con 15 arresti. La polizia si è concentrata nei quartieri Barriera di Milano e Madonna di Campagna, nelle zone della Movida e nei pressi delle stazioni Porta Nuova e Porta Susa. Le misure cautelari riguardano giovani accusati di rapina aggravata ai danni di anziani, passanti e un tassista. Durante le attività a Torino sono stati inoltre arrestati 6 minorenni in flagranza per reati contro il patrimonio e droga e altri 13 minorenni sono stati denunciati con il sequestro di diverse armi da taglio. Acqua che scende dal soffitto, sedili e pavimento invasi, impianto di aria condizionata non funzionante. Questo è quanto un passeggero ha documentato nella giornata di ieri mentre viaggiava a bordo del treno regionale Torino-Lingotto-Cuneo. Le immagini hanno mostrato una copiosa fuoriuscita di acqua dalla parte alta della carrozza, tanto da creare una sorta di cascata che bagnava i sedili e si riversava sul pavimento. Peste suina, nessun nuovo caso di positività in Piemonte, 2 in Liguria. Sono questi i risultati dei controlli sulla diffusione della peste suina africana secondo il nuovo aggiornamento diffuso dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. In Piemonte quindi non ci sono nuove positività, in totale in regione si rimane a 823 casi positivi. Savina Neirotti, la nuova presidente della Fondazione Unione Musicale di Torino. L'ha eletta all'unanimità il consiglio direttivo, scegliendola per succedere ad Angelo Benessia, recentemente scomparso. Neirotti, classe 1971, da oltre 20 anni idea, sviluppa e dirige programmi di alta formazione dedicati ad autori, registi, produttori e artisti, promuovendo percorsi di crescita professionale e reti di collaborazione di respiro internazionale. In chiusura il calcio, la Juventus in rosa, presentata la seconda maglia nel segno della tradizione, quindi scelto il colore rosa per la maglia che la squadra bianconera utilizzerà in trasferta, un ritorno alle origini che riscopre il colore legato agli esordi del club. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Radio Dora. E cari amici, ben ritrovati in diretta. Come vi annunciavo, abbiamo un ospite illustre ai nostri microfoni. Quest'oggi sto parlando del mitico Alberto Fortis. Ciao Alberto, mi senti?
8: Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospite, grazie a voi.
7: Grazie a te Alberto, come ti ho confidato, sono molto emozionato da poterti intervistare, insomma un grande cantautore che tra l'altro torna sulle scene, non voglio spoilerare troppo perché lascio a te la parola, dico solo prima di passare proprio a raccontarci un po' del tuo percorso attuale, poi faremo anche una retrospettiva, che Alberto Fortis suonerà al Festival Alta Felicità questo venerdì, quindi il 24 di luglio, e ovviamente insomma, sei mai passato dalle nostre parti, Alberto, in valle nella tua vita?
8: Sì, dalle nostre parti sì, molto, abbiamo fatto tanti concerti, però questa volta ho naturalmente risposto a questo invito del Festival di Venaus, e quindi sarò felice di essere e di sperimentare in realtà per la prima volta questa situazione.
7: Ecco, sono sicuro che ti piacerà, spero davvero. E tra l'altro porti in tour, ovviamente, oltre ai tuoi brani indimenticabili davvero, come ti ho detto prima, il tuo album d'esordio, per me uno dei migliori album, e non solo per me, perché anche Rolling Stones, la rivista, l'ha inserito tra i 110 italiani più belli di sempre, quindi dove sono contenuti i tuoi capolavori pazzeschi, Milano e Vincenzo, A voi romani, insomma, tanta roba, ma diciamo che hai anche un nuovo album in cantiere, dopo sentiremo anche il tuo singolo.
8: Assolutamente, è un periodo molto molto intenso, perché appunto siamo in tour. È già uscito il primo singolo, che è la prima pietra di questo palazzo, dell'album intero. Il singolo si intitola Ricordati di me, e voglio appunto ricordare che ho un ospite illustre nella versione originale, che è il maestro Monio Vardia, e poi subito dopo l'estate ci sarà l'uscita dell'album nuovo, il cui titolo è Sentimental City, che non a caso si intitola così, perché Sentimental City vuole essere non soltanto un luogo fisico, non vuole essere soltanto i luoghi quelli meravigliosi dei concerti, ma vuole essere anche un luogo della mente, perché oggi più che mai, secondo me, per gli scenari che stiamo un po' vivendo, insomma, con tante problematiche anche internazionali, credo che fare leva sul sentimento voglia dire anche fare leva sul rispetto, dignità di noi stessi e nei confronti degli altri. Quindi sarà un album di 8 brani che gode di una pluriproduzione, quindi sono coinvolte tante città italiane, infatti, tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli, Pescara, e quindi ancora di più è un motivo per intitolarlo Sentimental City.
7: Bellissimo, tra l'altro sarei anche accompagnato da una band che lei è stata completamente rinnovata rispetto, diciamo, al passato, quindi tu sei sempre stato, posso dire, anche un grande sperimentatore, sei passato attraverso molti generi, anche in periodi, diciamo, non proprio facili per cambiare spesso, approcciarsi a un nuovo genere, tu sei stato molto coraggioso.
8: No, è vero, diciamo che infatti mi definiscono un libero battitore, credo che la cosa sia vera, perché comunque ho scelto forse la strada meno comoda, ma quella che poi artisticamente mi ha dato delle soddisfazioni impagabili, quali lavorare agli Abbey Road Studios di Londra con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare a New York con Carlo Salomar, produttore, band leader David Bowie per più di 2 decadi, tutti i musicisti d'eccellenza dell'area anche losangelina, che è chiaramente di casa nostra, quindi il momento del live è fondamentale. Ricordo che in questo festival di Venaus io sarò pianoforte voce, quindi proprio entreremo nell'arena come da soli.
7: Un po' come Splendida Cornice con JP Cucciari, che ti ho visto tra l'altro, certo, grande performance
8: certo, ma anche una bellissima cosa che abbiamo fatto per Rai adesso dallo Sferisterio di Macerata, dove insomma anche lì, e mentre invece poi ricordo, per chi mai fosse a Milano domenica prossima, il 26, invece lì ci sarà il mio concerto al Castello Sforzesco con tutta la band e ospiti a sorpresa.
7: Bellissimo, bellissimo. E tra l'altro non solo, devo dire, tu hai sempre toccato un po' l'arte a 360 gradi, perché sei anche regista, spesso i tuoi videoclip ti vedono dietro la macchina da presa, oltre che protagonista, e hai scritto anche dei libri, tra l'altro

0: anche chiaramente correlato, coadiuvato da tante considerazioni e riflessioni che sono di carattere sociale, umanistico, personale e umanitario. E cercheremo di farne anche un libro molto dinamico, nel senso che verrà collegato da QR code che poi ti rimanderanno a video, a siti, a informazioni, quindi seguendo un po' anche questa fascinazione di oggi di ciò che la telematica nella sua linea buona ti offre.
1: Bellissimo, quindi davvero un connubio di tutte le arti. E invece, tornando un po' all'attualità, diciamo, questo tuo disco, se non sbaglio, esce dopo un po' di anni di, diciamo, come di inediti di silenzio discografico, possiamo dire, di materiale nuovo, vero Alberto?
0: In realtà di album, perché invece nei recenti anni c'è sempre stato un singolo ogni quasi anno di pubblicato, e ricordo i titoli come Venezia, Mambo Tango in Cha Cha Cha, Marajà, che potete trovare tutti, con oltretutto, come hai accennato tu, con delle videoclip che ho curato personalmente come regista, come co-regista delle altre volte, e quindi è per quello che invito poi tutti, anche se non siamo tra i giovanissimi, andare a seguire anche la musica e fare uso dei social, almeno per vedere l'artista che ti interessa, perché oggi molto, molto si è spostato lì.
1: È vero.
0: Quindi per seguire l'attualità di chi ti piace e anche, scusami se mi permetto questo commento un po' tranchant, come si dice, però anche per creare una controaerea sul web contro quelle linee che addirittura di produzione artistica vanno a inneggiare allo stupro di branco, tanto per fare un po' di cassetta.
1: Bravo, sono d'accordo, sottoscrivo, hai fatto bene, è uno sfogo più che lecito.
0: Cerchiamo di promuovere veramente la sostanza, la bellezza, ce n'è moltissima, io lo vedo negli incontri che sto facendo in tutti gli Atenei con i ragazzi giovani, dalla Statale a Milano, lo Iulma e teatri come più recente il Primo Teatro di Ferrara, dove ho incontrato questi ragazzi giovani dei 17, 18, 24, 25 anni, studenti di lirica, ma che poi chiaramente amano anche la rap, la trap, quella bella, anche oltreoceano, Childish Gambino, Post Malone, Kendrick Lamar, tutti questi nomi, e anche di casa nostra, di renderti conto di che meraviglioso humus e parterre di nuova generazione c'è, ecco. Sentimental City vuole anche proprio affondare su questo, rendiamoci conto che abbiamo una responsabilità forte nell'eredità di chi è la nostra imminente generazione futuro.
1: Bravo, hai ragione, sono d'accordissimo. Tra l'altro anche hai parlato di nuove generazioni, quando è esploso, diciamo, il fenomeno Lucio Corsi, molti l'hanno scoperto a Sanremo, io personalmente ho trovato tanto di Ivan Graziani in Lucio Corsi, ma tanto anche di te, non so se immagino.
0: Guarda,
1: che...
0: Non so se lo dici casualmente o cosa, ma più di 3 anni fa c'era questo giovane artista che mi ha aperto 2 concerti, e quando alle interviste mi dicevano chi vedi all'orizzonte bravo, io facevo sempre il suo nome e nessuno lo conosceva,
1: Lucio
0: Corsi, ecco. E infatti sì, molti l'hanno riferito anche a certi modi di artisticità, di essere, di stare sul palco dei miei esordi, ma controprova è che Lucio, che poi ho conosciuto chiaramente, è una persona squisita, non soltanto quando ci siamo rivisti dopo, non soltanto quando ha aperto i concerti, è una persona squisita, e c'è un suo messaggio che lui mi ha lasciato alle 20:30 della serata della finale di Sanremo, prima di entrare sull'Ariston, dove mi ringrazia di tutta l'ispirazione, eccetera eccetera, una cosa e l'altra.
1: I momenti
0: poi veramente talmente cruciali, sensibili, dove io non riuscirei neanche, ecco, a guardarmi intorno.
1: È vero.
0: Dimostra anche la bellezza delle persone.
1: Esatto, insomma. E anche forse appunto anche questo è qualcosa di bello da parte tua, vedere che comunque quello che hai seminato viene raccolto, appunto, non soltanto in questi testi magari trash, come giustamente hai detto tu, ma anche in nuove forme di poesia, io le chiamo, quindi immagino che abbia fatto piacere.
0: Assolutamente.
1: Io ti ringrazio allora, Alberto, per questa piacevole chiacchierata insieme. Se vuoi ancora aggiungere qualcosa sei liberissimo, oltre ovviamente...
0: Senz'altro, insomma, ci vedremo, spero di incontrare anche voi la serata di venerdì, e comunque, che dire, vedo qua Radio Fréjus, per cui siamo legati dalle gallerie, perché io sono dopo la prima del Sempione, del passo del Sempione.

0: campione, quindi
1: esatto. Diciamo che la Domodossola non è famosa solo per la D, ma anche per Alberto Fortis, perché è quella tua città natale.
0: No, anche Domodossola è una terra insomma di io... quindi con molte cose che ogni tanto sento di assonanza quando passo dalle vostre belle terre per lavoro e non solo.
1: Grazie, allora Alberto, gentilissimo, ci vedremo sicuramente venerdì sera al tuo concerto, in bocca al lupo ovviamente, e grazie ancora, adesso ci ascoltiamo proprio, una volta che termina l'intervista, il tuo ultimo singolo, Ricordati di me, che troveremo anche dentro Sentimental City.
0: Benissimo, allora ricordiamoci gli uni degli altri e buon lavoro.
1: Grazie, grazie Alberto, ciao. Gentilissimo, buona serata, a presto, buona allora, un abbraccio.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati. La critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individui in magistrati un bersaglio.
2: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
3: La guerra Russia-Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
2: Torniamo in Italia. La cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
3: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e al sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
2: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Mat Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Mat Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
7: 17.06 che stanno scoccando in questo istante, devo ancora riprendermi dall'emozione di aver intervistato il grande Alberto Fortis, ma mi riprendo con il messaggio vocale di Francesco che ha ricordato una grande canzone, tra poco andremo ad ascoltarci.
8: Ciao Matteo, ti sfido, vediamo se ce l'hai. Sanremo 1991, Bungaro con Idi Di Bella. Bungaro poi grande paroliere di una delle ultime canzoni di Ornella Vanoni, Sanremo 2018, presentato da Claudio Baglioni. Il brano si chiama E noi qui, chissà se c'è, se no scegli tu. Ciao!
7: E fra mi tocca scegliere, perché in archivio non ce l'abbiamo disponibile quel brano di Bungaro 1991, però visto che hai ricordato proprio la grande Ornella e il suo brano portato a Sanremo insieme appunto a Bungaro, anche a Pacifico, Imparare ad amarsi, ci ascoltiamo quella. Allora carissimo, buon ascolto, buona serata e alla prossima. Ciao Fra!

Grandissimo pezzo, Giulio Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, la grande Ornella, si ricorda sempre. E adesso cambiamo pagina e parliamo, indovinate, di quella cosa che piace tanto e inizia con la lettera F, il football. Quello cui abbiamo assistito domenica al MetLife Stadium di New York era la finale dei mondiali di calcio 2026 o qualcos'altro di apparecchiato e già scritto prima che i calciatori scendessero in campo. La vittoria della Spagna in supplementari sull'Argentina era realtà in divenire oppure l'esecuzione di un piano deciso a tavolino? Ecco, non sono neanche ancora passate 48 ore dal trionfo delle Furie Rosse ed ecco esplodere sul social X una teoria del complotto che si fonda su un video girato nel ventre dello stadio all'uscita dello spogliatoio dell'Argentina poco prima del fischio d'inizio del match. In questo filmato, rilanciato da più di un account con milioni di visualizzazioni complessive, si vedono alcuni calciatori dell'Argentina col volto tiratissimo, qualcuno visibilmente emozionato come Enzo Fernandez, anche Lisandro Martinez appare turbato, e poi si sente la voce di Leo Messi che prova a calmare i compagni dicendo «Restiamo calmi ragazzi, dimentichiamo tutto il resto, dimentichiamo tutto, pensiamo solo a giocare». Ecco, tanto è bastato per scatenare i complottisti, che sostengono che deve essere successo qualcosa di molto grave negli spogliatoi prima della partita per mettere due giocatori chiave proprio in quello stato. E poi quella frase di Messi sul dimenticare tutto, sì, ma dimenticare cosa? Nei vari post che diffondono la teoria secondo cui la finale mondiale non sia stata quello che ci hanno raccontato, si parla anche di possibili minacce ai giocatori messi sotto pressione o costretti ad accettare qualcosa che non potevano rifiutare, o ancora di un accordo segreto, di una pressione dall'alto da parte della FIFA o di portatori di interessi finanziari colossali. Insomma, l'Argentina sarebbe scesa in campo fortemente condizionata, nelle migliori delle ipotesi, se no addirittura giocando a perdere nella tesi più estrema. Le prestazioni sottotono della squadra, totalmente apatica, incapace anche solo di fare lo straccio di un tiro in porta, una cosa mai vista in una finale mondiale, ha dato ulteriori argomenti ai complottisti, così come l'espulsione proprio del calciatore Enzo Fernandez, evidentemente poco tranquillo, e anche gli strani cambi fatti dall'allenatore Lionel Scaloni. Al momento, davvero, siamo sul terreno delle illazioni pure, non esiste alcuna prova di partita con condizionato, peggio, fasulla, di combine o anche solo pressioni interne. Si tratta di semplici speculazioni moltiplicate dalla viralità tipica dei social. Se stiamo solo al video prepartita, che è tutto quello di cui poi si dispone, quello che si vede è semplicemente un gruppo sotto stress massimo prima di una finale storica. Enzo Fernandez e Lisandro Martinez appaiono tesi, come è normale in un contesto ad alta pressione, mentre Lionel Messi pronuncia parole di routine da capitano, invitando i compagni a lasciare da parte tutto il resto e concentrarsi solo sul match che vale una carriera. Non c'è alcuna prova di altro che non sia la superiorità della Spagna sull'Argentina, insomma, con buona pace dei complottisti.

0: matta io, ma sono matta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

0: seguire.
1: Fatti notare.
2: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV,
7: smartphone,
6: smart speaker,
5: smart TV,
6: tablet,
5: computer,
7: al bar, in auto, in bici,
5: in negozio,
7: in palestra,
5: a casa, in ufficio,
7: al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo,
6: la radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Diemma e Fabri Fibra, Antidroga. Ce l'ascoltiamo. Ciao Sandro, buona serata.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
10: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina. Radio.
11: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Luca, che vuole ascoltare gli 883 con Sei un mito. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Luca, grazie ancora e buona serata. A presto.

0: tratta di una foto.
1: E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, sei ancora in tempo? Ivan Graziani con Il Chitarrista. Certo che sei ancora in tempo, Roberto, ce l'ascoltiamo. Buona serata e appunto buon ascolto.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui, domani non andrà in onda, ma ci risentiamo giovedì, sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto con una grande band, un grande pezzo, arrivano gli Hurt delle sorelle Wilson con la loro Barracuda e noi ci sentiamo giovedì. Buona serata, ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
1: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte, il percorso è al contrario.
2: Restiamo in Italia. Soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie. La piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Voltiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
1: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
2: Economia. C'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
1: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi. Un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
10: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Mondovieni e Latanaro in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate.
2: Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia. Si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Come possiamo salvare il pianeta?
3: No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 38 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
1: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
2: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
1: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
2: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidari e l'orario di lavoro flessibile.
1: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
2: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0125 55 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una sera ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birre. birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, che si dissocia anche dai video con Vannacci Imperatore. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I 2 agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, ha detto la moglie Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia intanto ha annunciato alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette reati gravi. Dall'estero, Donald Trump sempre più in difficoltà in Iran, rilancia l'offensiva a dazi e si appresta a imporre nuove tariffe a una 60 di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale. La notizia anticipata dal Financial Times è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Torniamo in Italia, dove migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali ENI. Sono 832 gli spiati invece tra le vittime: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. È tutto, alla prossima edizione.
0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza stabile soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro, fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauset Ulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borghette dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21.30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta a Villa Favorita alle 20.45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, La Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20.45. Sabato 25 luglio Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa al Lago Arpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulx da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica.

0: chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio, estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Brass di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17 su Brass come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertusti Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noom Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Anne, Storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, Terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, Terapia di famiglia, Pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, Delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: A dritta, vedo un bagliore, sono luci.
7: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga.
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
9: Radio Gora.
10: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Originally

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
14: Cosa vuol dire saldi caldi?
13: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
14: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
13: Correte!
15: Che sapori!
16: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
17: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
16: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
18: Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla scena.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità, non delegittimare le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Colomoni, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al-Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
2: Dieci anni di Festival Alta Felicità, dieci anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. Dieci anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da dieci anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. Dieci anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo visita il sito altafelicità.org e i social.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
1: Corre!

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
3: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
2: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Managò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

che partono ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere la verità non delegittima alle forze di polizia. La questura intanto rifonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni, per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito. Radio
0: Dora. È mezzanotte in punto.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

disperato. Immagini care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.